ane na sam kene kede aseda ma ono ene wana wye mamu nina che ma rita osaye san atonsu osani agogo ono mwa osani faso ane to proma unya menyina memana che eh city bread mebe ube me mwa che ni pano no so muhia e pano no and this is like says I've been my so my yewi yewi na ka maji bai onyakopon oba wiase yesu baaye no osa yale bi otimi sare bo a bai say jimi di wanti mi ansa and say jimi di wanti mi ansa ho bai yale di otimi sare Amina minya bema apia stedu amina na se kwa kwa apia aseda yaudia abuji

Alive Music. Gospel Alive giving you all the best. Anope yeni asa, yeni asa, yeni asa. Nana mo di asa anope ma. Nana bi di asa ma. Mi mami nante chua Chinese woman.

ne mo pa yɛ ma nkɔfa fa yɛ akwantuo kwan bi ɛbɛbie akwantuo kwan bi ɛbɛbie akwantuo kwan bi ɛbɛbie sɛ wogye di sɛ yɛwo a just tap into this kɔfa sɛ di bɛbɛto ɔta no so kɔfa sɛ di bɛto ɔta no so